0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Sixpack na Kaprisu.
2: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado